Faccio quelli lì a bomba da GTA, così uiccia, così. Io insieme a Nari, mi vedo in giro, Dio feci, un esa, un moio a mai, in ritardo ce l'ho so, a bomba da GTA, in cicao, c'è zina lo muori. Cosa che era, perché se non mi vede campata, qua che ci riesce un moio, ora che in giro, bomba, in saga già 2024. Di 2025 ayambe patini ogasti wajisonyeza kumaofisi a mchito za boma natete sekretaria distritante uyambe patini pakudzapa kuti akamvezi ndizvo zvokudzana ndi zvinshiro zao ino amene muna pachiro mwayo kira nshiro boma kuofisi ya za umoyo amai ndithandizo la usowa nzaka za 2024 2025 ino akatswire aza umoyo kuyambira pa 10 Ogasti pitani kumaofesi a boma la tete kuti mukamve ndikudziwa zambiri amvera tikupatsirani zidziwitso zimene padakali pano tili nazo nanga mwadziwika bwanji tsiku lanu inuyo muliyamba mutani konsekonse kumene muli posero apa tidza ndi journal timenya nthawi ndi 11:46 mwadziwika bwanji.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.